tinta ke mata. Tota tore te nei, tengoro maa, rima mene ti I pāti I te oro no tete I reo, ime nei nei ki tata tota mai ti moto I tera, te atu mai no tato I te ruturu nei, te arine te ime no I te turturu ia koe I te popungi nei.